0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

dì della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

spero migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei sparì.